notte per te. E se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, avanti, smettila, non piangere.